cazzamenti che lo fa, ma tu si andava, andava, ma lo... ed è messo la cappellina, maglietta larga, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, il scappetto, il cinzolaga, un cavallo scito, ma tutta qua la rutola, ma che cazzo è quello che mi fa, uscite con questo microfono, ti passi, mezza via a ballare, ma che vuoi fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, vaffa di camarini, sì, vaffa di camarini, mannaggia, capatone,